0: figine tutayaye
1: yee
0: isha mwantore mwe
1: ooo
0: muriho
1: yee
0: ego mwantore tangichombero
1: yee
0: kubanza figine tutayaye
1: yee